0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 2:30.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Tiato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: 1, 2, 3, 4.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: trasmissione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 3:17.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi

0: stata.
1: Sono le 4 e 8 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio,

0: radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 50 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radiodiffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: urlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni. 1, 2,

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatto.
1: Sono le 6:43.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM e decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia, campione olimpica, cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: No, non riesco.
1: Vieni qua.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: Diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 8:24 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Bambino.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. In Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudí più di 100 anni fa e ora ultimata. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva, tramite decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per veicolo fermo in avaria a coda di 5 km tra B1 variante Badia verso sud. Per traffico in congestione sempre verso sud, 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 permangono code a tratti tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 code a tratti sulla diramazione Livorno tra Stagno Nord e Livorno in direzione Nord. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina, 12 giugno, con numerosi provvedimenti di circolazione, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
5: Buona mattina. Di nuovo la Speaker Slot Machine mi ha selezionato. Io sono Gino e adesso vorrei parlarvi del fiume Ombrone. È un fiume di carattere. Non è lunghissimo, circa 161 chilometri, ma è il secondo della Toscana per bacino idrografico dopo l'Arno. È l'anima selvaggia della Maremma e nasconde storie davvero particolari. Pensate, l'Ombrone è famoso per i suoi sbalzi d'umore estremi. È un fiume pluviale. In estate può ridursi a un rigagnolo quasi asciutto, in autunno e in inverno può trasformarsi in un gigante furioso. È uno dei fiumi con la maggior turbidità in Italia, trasporta una quantità enorme di sedimenti, che è il motivo per cui il mare, la sua foce, ha spesso quel colore ambrato e sabbioso. La foce dell'Ombrone è a Bocca d'Ombrone, è uno degli angoli più selvaggi della Toscana. Si trova nel cuore del parco della regione della Maremma. Buon proseguimento su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Adesso tanta buona musica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao a tutti da Stefano Donnini, la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del volo più breve del mondo. Mentre molte persone si preparano a voli intercontinentali di 12 ore, esiste una rotta commerciale che dura meno di una canzone pop. Si tratta del collegamento tra le isole scozzesi di Westray e Papa Westray. La distanza è di soli 2,7 km. In condizioni di vento favorevole, il volo può durare appena 53 secondi, mentre il tempo medio è di circa 1,5 minuti. È un servizio essenziale per gli abitanti delle isole come insegnanti e operatori sanitari. Non c'è tempo per il servizio di bordo né per raddrizzare lo schienale. L'aereo decolla e quasi istantaneamente inizia la manovra di atterraggio. È ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come il volo di linea più corto del pianeta. La nostra Speaker Slot Machine si prende una pausa, ma voi continuate ad ascoltare la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
1: Il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ora che stare insieme è reato,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Eccoci qua ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Quante volte durante la giornata pronunciamo la parola ciao? Ma sapete da dove deriva questo termine? Ciao deriva dal dialetto veneziano sciavo vostro, che significa letteralmente sono vostro schiavo, inteso come sono al vostro servizio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Buongiorno da Gino, la speaker slot machine ha di nuovo selezionato me ed oggi parliamo di api. Le api sono creature straordinarie, fondamentali per la vita sul nostro pianeta. Non solo sono produttrici di miele, ma dei veri geni dell'ingegneria e della comunicazione sociale. Ecco alcune curiosità che ti lasceranno veramente a bocca aperta. Le api comunicano danzando. La posizione dei fiori migliori attraverso la danza dell'addome o big old dance. Se il fiore è vicino, danzano in cerchio. Se è lontano, eseguono un movimento a otto. L'angolo della danza rispetto al sole indica la direzione, mentre la durata della vibrazione indica la distanza. E adesso tanta buona musica

Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Quasi nello stesso modo con cui scegliamo i colori dei vestiti che indosseremo, allo stesso modo scegliamo il colore della nostra automobile. Ci sono dei colori che non rientrano proprio nelle nostre corde, nei nostri gusti. Però fate attenzione a quale colore avete scelto se volete evitare una multa salata. Dovete sapere che a Denver, in Colorado, è assolutamente vietato guidare un'auto nera la domenica. Gli altri giorni va bene qualsiasi colore, ma la domenica la macchina color nera proprio no, assolutamente no. La domenica in Colorado preferiscono vedere auto colorate. A risentirci alla prossima Speaker Slot Machine. La linea torna a Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, NATO e i partner del G7. Nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha fatto sapere Trump. In risposta ai Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre, 73enne, di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo a Milano sono intervenuti nell'abitazione in paese per un incendio in corso. Secondo i primi accertamenti, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente per poi cospargerlo di benzina e dargli fuoco, uccidendo. L'uomo è stato immediatamente arrestato. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. La protesta è stata revocata dai sindacati confederali, ma resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Per ora è tutto, più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, 1 chilometro di coda tra Valdichiana e Chiusi verso Roma. Per traffico, code a tratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Piovono, variante di Valico. In A11, code a tratti tra Pistoia e Bivio con l'A1 in direzione del capoluogo. E arriviamo alla Fipiri, code a tratti ancora per traffico verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per materiali dispersi in direzione mare, coda tra San Miniato e Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno che interessa il trasporto ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazioni o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Ciao e benvenuti alla Speaker Slot Machine. Sono Elisa Rugi e ho una curiosità per voi. Ma sapete qual è la seconda bevanda più famosa al mondo dopo l'acqua?
1: Ah, che bello caffè, pure in carcere usanno fa, con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma.
0: Con 1,16 miliardi di tazzine bevute quotidianamente, eh sì, è lui, il caffè. Ma non sono gli italiani a consumarne in maggiore quantità, bensì i finlandesi, con 12 kg di caffè pro capite all'anno, seguiti da Norvegia e Islanda, mentre gli italiani si trovano solo al 13° posto della classifica, secondo l'International Coffee Organization. È stato anche scientificamente dimostrato che un consumo giornaliero di una moderata quantità di caffè giova alla salute. E finisce qui la Speaker Slot Machine. Grazie a tutti e buon proseguimento su Radio Diffusione Follonica.

0: Buona giornata a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi delle biblioteche del ghiaccio. I ghiacciai delle nostre montagne stanno scomparendo a una velocità allarmante e con loro stiamo perdendo il più grande archivio climatico della Terra. Le carote di ghiaccio estratte in profondità intrappolano infatti microscopiche bolle d'aria antiche, pollini e ceneri vulcaniche, permettendoci di studiare com'era l'atmosfera millenni fa. Per non perdere per sempre questa memoria, gli scienziati hanno lanciato il progetto Ice Memory. Corrono contro il tempo per trivellare e prelevare campione dai ghiacciai più a rischio, dalle Ande alle Alpi, per poi trasportarli nel luogo più sicuro e freddo del pianeta, l'Antartide. Lì verranno stoccati in una biblioteca sotterranea di ghiaccio a disposizione delle future generazioni di ricercatori. Il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 11:33.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Lo sapevate che la Fontana di Trevi è veramente una miniera? Infatti ogni giorno migliaia di turisti lanciano una monetina sperando di ritornare così a Roma. Ma dove finiscono questi soldi? Ogni anno vengono recuperati circa 1,5 milioni di euro. La cosa bella però è che per legge questo tesoro viene devoluto in beneficenza per sostenere mense e progetti sociali. Quindi lanciare quella monetina è fare bene due volte. Con questo vi lascio alla musica di RDF e ad altri appuntamenti con la Speaker Slot Machine. We'll be right back.

0: Ciao a tutti da Alberto Serpi. In questo appuntamento di Speak a Slot Machine voglio parlarvi di cinema. A 30 anni dalla sua uscita, la prima del film fu all'ex cinema Ariston di Firenze nel maggio del 1996, il ciclone, che inizialmente doveva chiamarsi Il balletto di Marradi, resta uno dei film più amati del cinema italiano. Il film, scritto in appena un mese con Giovanni Veronesi, nacque quasi per caso, ispirato ai ricordi d'infanzia e a una vecchia foto di famiglia. Divenne il ciclone proprio come qualcosa che arriva all'improvviso e travolge tutto.
1: Sì, perché il ciclone, quando arriva, non è che t'avverte. Passa, piglia e porta via. E a te? Non ti rimane altro che restare lì buono a capire che forse, se non fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio.
0: Tra curiosità ed aneddoti, ci sono i girasoli finti che si scioglievano sul set. La voce del nonno affidata a Mario Monicelli.
2: Gino! Domani vai in Spagna!
1: E lui, altrettanto semplicemente, mi rispose...
2: Olè!
0: E Lorena Forteza, Caterina, vista da Pieraccioni su una rivista dove pubblicizzava delle scarpe e scelta dopo il rifiuto iniziale di Ines Sastre. L'avevo chiamata Caterina, dice Pieraccioni, perché ero convinto di chiudere il film con la canzone Caterina di De Gregori, ma all'epoca il cantautore non concedeva i suoi pezzi per i film. Secondo Pieraccioni, il successo del ciclone è legato ad una magia imprevedibile, quell'alchimia rara che solo il pubblico riconosce e che trasforma una storia semplice in un cult senza tempo. La musica torna protagonista su RDF Web Radio. Un saluto a tutti da parte di Alberto Serpi.
3: E siccome so già che non ne tromberò neanche una, tappami le vanti! Tappami se tu mi vuoi bene!

0: Buona giornata da Alberto Serpi. Questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Vi racconto che nel golfo della nostra Follonica, tra il 1911 e il 1968, è stata attiva la teleferica di Portiglioni, un fondamentale sistema di trasporto industriale che collegava le miniere di pirite di Gavorrano, Niccioleto e Boccheggiano al terminal di Terra Rossa a Portiglioni. Il minerale arrivava via teleferica e veniva caricato prima sui velieri e poi su grandi navi a vapore. Il lavoro era durissimo, inizialmente manuale, poi organizzato con sistemi più complessi come le chiatte e i piloni in mare, rimasti ben visibili per molti anni anche dopo lo smantellamento degli impianti. Portiglioni era il cuore pulsante di questa attività industriale, mentre il puntone di Scarlino si sarebbe sviluppato solo più tardi. Tra i ricordi più suggestivi c'è quello della teleferica illuminata durante le festività dei Santi. I carrelli venivano accesi nella notte, dando fuoco a degli stracci imbevuti di olio legati ai carrelli stessi, creando uno spettacolo unico e affascinante, un carosello che durava almeno 2 ore. È tutto, vi lascio alla musica di RDF Web Radio, al prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine.
1: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. L'ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. A tenere principalmente banco nel discorso della Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e USA. La Premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Proseguono gli scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste alimentate da appelli dell'ultradestra degenerano in attacchi contro gli stranieri. Il premier britannico Starmer condanna la violenza e accusa chi l'ha incoraggiata online. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Una curiosità, le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 proprio in Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 12 e 25 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte e sullo stretto, ha lasciato l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Al via la Coppa del Mondo diffusa in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. Si parte stasera alle 21 ora italiana con il match che si disputa allo Stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Sudafrica. Prima si parte con l'evento inaugurale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sono le 13 e 17 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La corte d'assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. È stato arrestato dai carabinieri. Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma de Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano. Rallentamenti ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio. Radio.

0: Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Radio Diffusione Follonica.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
3: Eccoci qua, puntatona, come sempre, come ogni volta che ascoltate My Chanson Air, insieme a me Roberta Calce. Artisti indipendenti e non solo che vi faranno ascoltare le loro canzoni. Iniziamo subito con Giuseppe Di Gioia, Tu sei qui.

stavo leggendo che quest'anno, nel 2026, i futuri sposi cercano sempre più l'originalità e il risparmio, tanto che c'è la nota catena svedese IKEA, come ben conoscerete tutti, insomma, ha lanciato la possibilità di celebrare matrimoni legati direttamente nei propri punti vendita. E molte coppie stanno scegliendo di scambiarsi gli anelli proprio tra i corridoi dei mobili componibili, banchettando poi con le iconiche polpette svedesi insieme agli invitati. Originali, devo dire. Originale, molto bello anche il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Revok con Big Oset, You Believe It.

A proposito di matrimonio, una coppia australiana voleva sposarsi in un luogo remoto della natura selvaggia, privo di qualsiasi struttura. E allora che cosa hanno fatto? Per rimediare hanno ordinato online una chiesa gonfiabile. La struttura era completa di altare, finti colonnati ed è arrivata via corriere in uno scatolone che è stato appunto dove è stata tirata fuori, gonfiata sul posto in poche ore. Originali veramente. La musica qui a My Chanson Air con Stephen F. e il nome d'arte di Stefano Fascia che ci propone Ma non il rumore.

Se volete diventare protagonisti del nostro appuntamento My Chansonnaire, mandateci il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. È il momento di ascoltarci Mystic Aura con Lentamente Muere.

0: Il nostro tuffo del passato con I Remember Yesterday, avventura, una bella baciata, Obsession.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E termina un altro appuntamento di My Chanson Air con me, Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.

0: Sono le 15 e 27 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale, lo apprende l'ANSA. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è in discussione da parte della proprietà della Juventus, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta. Sono le 16 e 23 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La BCE alza i tassi di un quarto di punto e porta il tasso depositi al 2,25%, ampiamente attesa dopo lo shock energetico della guerra all'Iran. La decisione è la prima stretta da settembre 2023. Tassi di rifinanziamenti salgono al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Annuncio di Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti stasera colpiranno duramente l'Iran, la cui marina, aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate. La cronaca è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. La UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso nella lista degli arbitri per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: In 6 anni di Black Coffee, Amy Winehouse è stata presente poche volte nella mia playlist. Eppure è un artista che ho amato tantissimo, ma c'è sempre modo di rimediare. Intanto partiamo da qui, dal suo successo più importante. La produzione era quella di Mark Ronson, considerato il più grande album del XXI secolo ed uno dei più influenti della storia della musica. Prende il nome dell'artista britannica morta nel 2011. Era Back to Black ed era anche il primo brano di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora diamo il via a un nuovo appuntamento con Black Coffee qui nella tua radio preferita, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Subito con Sheila He.

Lei vuole condurre una vita piena di glamour, ma senza amore non vale molto. Queste sono le parole di Glamour's Life, scritta da Prince per l'album di debutto di Sheila He, la sua percussionista preferita. Un mese fa avevamo ascoltato gli Isley Brothers con la sua bellissima For the Love of You ed avevo citato le varie cover di questo brano, tra cui la versione di Whitney Houston.

1998. Be in there by 10 minutes. Be ready.

Una ballata con influenze hip hop molto popolare alla fine degli anni 90. Lui è una delle figure più influenti della musica R&B. 10 album all'attivo, i suoi tour sono sempre sold out ed anche un bravo attore. Era Usher con Nice and Slow. Adesso Janet Jackson insieme a Nelly.

0: La piccolina, per modo di dire, di casa Jackson, Janet, che ha bisogno di chiamare un amico per essere ascoltata, era Call on Me insieme a Nelly.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco.

Classic, il nuovo di Drake da Habibit, il mio amore in arabo, il terzo capitolo della trilogia uscita di recente. I primi erano Iceman e Made of Honor. Bellissimo il suo ultimo album, 14 brani, uno più bello dell'altro. Per Jerry Lawson ascoltiamo la title track, Just Let It's.

Il panorama dell'R&B è affollato, ma ogni tanto emerge un artista con una voce riconoscibile. James Savage è proprio uno di quelli. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo, si chiama Say Someone. In arrivo il nuovo di Isaiah Rashad insieme a SZA.

Il nuovo di Isaiah Rashad, Boy in Red, con una bellissima copertina dove lui non è riconoscibile, accovacciato molto lontano, appoggiato a un muro di color rosso, qui in duetto con SZA, campione di incasso e di successo lo scorso anno per il Grand National Tour insieme a Kendrick Lamar. Per la prima volta, Black Coffee, Tiffany Evans.

Giovanissima, molto romantica, in attesa di un nuovo album. Treat Me Like a Princess era il nuovo singolo di Tiffany Evans. A Dance Kiss invece è il nuovo singolo del veterano dell'R&B Johnny Gill, uscito in occasione del suo 60° compleanno, prodotto da Snoop Dogg.

in sequenza oggi abbiamo ascoltato Drake con Classic, Jaron Lawson con Just Let It's la title track del suo nuovo album, James Arege con Say Summon, Isaac Rashad e SZA con Boy in Red, Tiffany Evans Treat Me Like a Princess, Johnny Gill Dance and Kiss, erano le sei novità di Black Coffee.

Considerata una canzone d'amore, come tale viene spesso suonata ai matrimoni negli Stati Uniti, Reasons degli Earth, Wind and Fire, un album pazzesco. That's the Way Hold the World, bella anche la versione live arricchita dall'assolo di sax di Don Mirich. La voce del prossimo brano è quella di Patty Austin, una delle cantanti preferite di Quincy Jones, che la chiamava spesso per le sue registrazioni. L'album è Dude, dove collaborano anche Stevie Wonder e Michael Jackson. Questa è Razzmatazz.

C'è quella di Patty Austin per Quincy Jones con Razzmatazz, la punta di diamante per quanto riguarda le preferenze dei due boss di Philadelphia, Gambon Alph, gli OJ's, 1973, Put Your Hits Together.

Keep on Moving, una delle due canzoni dell'album del 1989 dove vede la partecipazione di Carole Weller, erano i Soul to Soul. Chiudiamo la puntata di oggi con la voce di Larry Blackmon e Camillo con il loro più grande successo Candy.

0: Spero che quando la musica è bella il tempo vola. Un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco, grazie a tutti.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, rilevato un problema con la qualità dell'aria. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato a paragonare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di uno squalo che sente odore di sangue. Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunti irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. In casa Juventus il futuro dell'amministratore delegato Damien Comolli è sempre più in bilico. La proprietà sta valutando in queste ore se confermargli la fiducia oppure avviare, come sembra più probabile, un profondo rinnovamento ai vertici del club. Si fa il nome di Andrea Carnevali del Sassuolo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Aglio e Calenzano in direzione Roma. Code a tratti invece in direzione Bologna a causa del traffico intenso tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico. Da segnalare inoltre code in uscita per un incidente a Valdarno in entrambe le direzioni. Passiamo sulla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In Fipili invece per un incidente ormai risolto 3 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Da segnalare anche code per traffico intenso in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Si segnala inoltre la chiusura per incidente dell'allacciamento tra la 12 e la Fipili in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, rilevato un problema con la qualità dell'aria. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato a paragonare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di uno squalo che sente odore di sangue. Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunti irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. In casa Juventus il futuro dell'amministratore delegato Damien Comolli è sempre più in bilico. La proprietà sta valutando in queste ore se confermargli la fiducia oppure avviare, come sembra più probabile, un profondo rinnovamento ai vertici del club. Si fa il nome di Andrea Carnevali del Sassuolo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: Sono le 19 e 17 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme, ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice veregina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17:30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo, ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima in versione remix.

Non c'è estate senza Baby K, torna quindi con il classico ritmo da spiaggia sistemandosi nella sua comfort zone, si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno 3 ore.

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre i sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing. T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ...1984.

Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista, soprattutto

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procolarum. Il testo in italiano fu affidato al solito mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese, ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama Sam.

livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa Cara è una trainante composizione conditata a moltissimi alti e bassi, parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio l'eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mighty Kayan riparte dal nuovo singolo, che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

0: Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai J ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento, candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

La prossima si chiama Ste, una rivelazione che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influenza R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme. Ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17:30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme. Ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17:30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo, ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme. Ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17:30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: radio diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 26 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: È mezzanotte e 14 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: È l'una e un minuto.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Diffusione folclorica, ora esatta.
1: È 1:48.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Tiato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco. Rilassa,
0: un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e...

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.